Raso gli effetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto questo.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle,

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle.